sopp jëmam di ko bege moo gën ci yàlla gippu jaamu gu tege borom Touba ci yow la xol yi di jage.